0: 생각법 저게 intelligento e di gospas tu giù a pe come trasi non sento
1: ma dite che feri di non
2: fare bene su mi già la fè non su dai su fa per un marito che ne su

fala pula e erra jola fa. Vai teleuca tua fala pula e erra pula e ero. Vai teleuca tua fala pula e erra jola fa. Se ne si de sa camiso, un giretto in paurugno, Samarrego e Franero, Samarrego e Franero. Se ne si de sa camiso, un giretto in paurugno, Samarrego e Franero, su un capello in paumusù.